quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chiola, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno nel tuo

ne avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti avrai.

Non piangrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, e le belle torbande riposo, narcisetto doncino d'amor. E le belle torbande riposo, narcisetto doncino d'amor.

0: calcio. Oh, siamo con mamma, sì.
1: Dillo. Dillo, Pidu. Dillo, Pidu. Pidu, Pidu, Pidu.
0: Pidu, Pidu, Pidu.
2: Un milione.
1: Da, oh, sì.